Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: kiss.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: 29 maggio siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Venerdì mattina, buongiorno, benvenuti, benvenuti a tutti. Mamma mia, stiamo andando verso la fine della settimana e anche la fine del mese di maggio. Venerdì 29 maggio, 149esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:37.
2: Spettinata, ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima. Una granata.

0: I principali avvenimenti che si sono verificati negli anni in questa data, il 29 di maggio, e iniziamo dall'anno 1176, quando le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano. 1886, il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia a Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1985, strage dell'Eisel a Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda Santa Bona da Pisa, i santi Alessandro e Martirio e San Massimino di Treviri.

compleanno VIP di oggi e facciamo tanti auguri a Massimo Ambrosini, ex calciatore, nato a Pesaro nel 1977. Buon compleanno anche a Noel Gallagher, fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam degli Oasis, nato a Manchester nel 1967. Ricordiamo oggi la nascita anche di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, nato nel 1917.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 29 maggio del 1953, quando il primo uomo scalava l'Everest. Per i tibetani è la madre dell'universo, per i nepalesi è il dio del cielo, per l'occidente è semplicemente il tetto del mondo. Dove per prima sventolò la bandiera britannica, a portarcela fu uno scalatore neozelandese che aprì la strada all'alpinismo estremo. Era il 29 maggio appunto del 1953. Differenza

I principali avvenimenti che si sono verificati negli anni in questa data, il 29 di maggio, e iniziamo dall'anno 1176, quando le truppe della Lega Lombarda sconfiggono l'esercito imperiale di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano. 1886, il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. 1940, Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia a Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1985, strage dell'Eisel a Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna e vengono avvertite in tutto il nord Italia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che inizia all'insegna della variabilità, tuttavia le schiarite prenderanno il sopravvento, soprattutto a metà giornata. Attenzione però, perché c'è ancora un po' di instabilità in quota nel corso del pomeriggio. Potrebbero svilupparsi brevi temporali con annessi rovesci, soprattutto a ridosso dei rilievi e sull'alta pianura vicentina. Temperature che calano rispetto a ieri, cala un po' anche l'umidità. Temperature massime attese oggi fra 30 e 31 gradi. Domani un sabato ben soleggiato sarà la giornata migliore delle prossime 3 o 4 con netta prevalenza di sole e qualche nuvola in più nel pomeriggio. Temperature che durante il giorno si riportano attorno ai 31 gradi. Anche domenica la giornata partirà bene, sono attese ore di sole prevalenti in mattinata, anche nel pomeriggio ci sarà il sole, purtuttavia ci sarà un certo aumento delle nubi nel tardo pomeriggio, con il rischio di rovescio a carattere temporalesco in serata. Più instabilità invece lunedì. Arriva un fronte perturbato più energico, quindi lunedì non sarà una bella giornata. Prevarranno le nubi e a metà giornata ci aspettiamo anche dei rovesci. Qua e là anche a carattere temporalesco, ma soprattutto un forte calo della temperatura. Le massime di lunedì non andranno infatti oltre i 27 gradi. Grazie ancora per l'attenzione. Buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 29 di maggio, quella di oggi, è la giornata internazionale dei Peacekeeper delle Nazioni Unite, le forze di pace comunemente note come i caschi blu. E siamo arrivati ai saluti. Buon venerdì, buona giornata a tutti.
1: Brioche e cappuccino. Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Tragedia in Val Brenta, un uomo di 53 anni, Federico Celi, imprenditore e titolare del rondellificio Val Brenta, è morto dopo un malore improvviso mentre correva lungo la pista ciclabile della Valsugana con il suo cane. Inutili i soccorsi e il massaggio cardiaco praticato da una passante. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale, lasciando moglie e due figli. Stop agli abbonamenti rinnovabili per i camper nei parcheggi Cricoli e Stadio a Vicenza. Il comune ha deciso di eliminare le soste mensili per evitare che le aree si trasformino in accampamenti permanenti. Restano invece attivi i ticket giornalieri per i turisti. Gli abbonamenti già emessi saranno validi fino alla scadenza, ma non potranno essere rinnovati. Domani si preannuncia una giornata difficile per i trasporti anche nel Vicentino per lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base contro il carovita per salari e pensioni più alti e una maggiore equità fiscale. A rischio treni, autobus, voli, scuola e sanità. Ferrovie ferme dalle 21 di oggi alle 21 di domani con fasce garantite 6-9 e 18-21. È iniziato il conto alla rovescia per la maturità 2026. Anche a Vicenza le prove partiranno il 18 giugno con lo scritto di italiano. Saranno 7.542 gli studenti della provincia, tra interni ed esterni, coinvolti negli esami di Stato. In totale 364 classi e 183 commissioni. Novità per quanto riguarda il colloquio orale per rendere l'esame più orientativo. Gli imprenditori vicentini Roberto Coin, dell'omonimo brand di alta gioielleria, ed Elisabetta Moro di PFM Packaging sono stati nominati cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presidente di Confindustria Vicenza Barbara Beltrame Giacomello parla di un riconoscimento che valorizza l'eccellenza manifatturiera vicentina nel mondo. Continua a crescere l'età media delle auto in circolazione nella provincia di Vicenza. Secondo uno studio di Facile.it, i veicoli hanno ormai raggiunto i 13 anni di anzianità media. Vicenza è seconda in Veneto, a pari merito con Rovigo, dietro solo a Belluno. In regione l'età media delle auto si ferma a 12 anni e mezzo, a Venezia quelle più giovani. Centri estivi 2026, cresce l'offerta del Comune di Vicenza. 32 proposte in 43 sedi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Attività sportive, culturali e multidisciplinari per tutta l'estate. Per l'assessore Giovanni Selmo è un segnale del valore educativo del progetto e della collaborazione con il territorio. Il Comune di Vicenza sarà a BAM, il raduno europeo del cicloturismo, in programma il 5, 6 e 7 giugno a Piazzola sul Brenta. Vicenza Turismo e Cultura promuoverà itinerari e mobilità sostenibile. Venerdì 5 giugno partirà anche la Road to BAM, pedalata da Piazza dei Signori fino a Piazzola sul Brenta, con ristoro finale per i partecipanti. Presenza Donna propone due appuntamenti a Vicenza il 6 giugno. Alle 20:30 torna a Vicenza con Elisa Salerno, percorso tra i luoghi della giornalista e femminista cattolica vicentina. Sempre il 6 giugno alle 11 in libreria San Paolo, presentazione del libro Donne, Resistenza, Libertà, storie di donne afghane in lotta per i diritti. Ed ora lo sport con il calcio. Tempi di rinnovi per il Lanerossi Vicenza. Dopo il prolungamento del contratto di Lorenzo Caferri fino al 30 giugno 2028, dopo una stagione davvero protagonista con 34 presenze e 6 reti, oggi è stato ufficializzato anche il prolungamento fino al 2027 del secondo portiere Samuele Massolo. È tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che nella giornata di oggi è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante di Mestre, dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale in direzione Milano. Sarà possibile immettersi utilizzando lo svincolo milanese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: questo niente.
1: Carol G con il tocco di Manu Chao, abbiamo riascoltato questa Viajando por el Mundo, e la canzone che apre la nostra mattinata è il nostro venerdì 29 maggio 2026 in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, inizia proprio qua, ultimo incontro della settimana tra le altre cose, quindi molto tranquillo, tante notizie, quelle non mancano mai assolutamente, e volendo anche i vostri messaggini che potete inviare con WhatsApp al 371 1200 116. Partiamo velocemente con la grande voce di Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.
2: Questa è la radio dei vicentini, la raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti, seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
3: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Embassy.
1: Accusci, come dice Saldavinci in Per sempre sì, che abbiamo riascoltato ancora stamattina, insomma, poi resta comunque un grande successo dopo il, anche dopo un quinto posto all'Eurovision Song Contest. Eccoci qua a parlare degli eventi, delle vicende del nostro territorio. Importante riconoscimento per due imprenditori vicentini nominati cavalieri della Repubblica, infatti l'orafo Roberto Coin e l'imprenditrice del settore meccanico Elisabetta Moro Fioravanti. Il titolo di cavaliere del lavoro viene assegnato ogni anno all'attività imprenditoriale, innovazione e contributo all'economia italiana, quindi una cosa importante, no? Nelle motivazioni si sottolinea proprio la capacità di creare valore, occupazione e sviluppo nei rispettivi settori produttivi.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ma dove stai andando?
5: Vado un po' più in giù.
4: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
5: Sì, ma la qualità?
4: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Da Ali i conti tornano sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: C'era Meghan Trainor con Medio Look qua su Radio Vicenza. Allora, fra poco, attenzione che c'è il nostro appuntamento con l'oroscopo, quindi prepariamo tutto, allestiamo qua il tavolino per la nostra maga, che anche oggi ci regalerà, diciamo, una pillolina segno per segno, per, diciamo, di saggezza, per affrontare questa giornata, questo venerdì 29 maggio. Intanto subito c'è Mick con Fabulous.
1: www.radiovicenza.com.

0: twice what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

29 maggio, siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.

0: Alvaro Soler con La Libertà dalle 7.36 qua sulla Licenza. Buongiorno, eccoci qua a parlare adesso di truffe gravi anche devo dire. Nel Vicentino cresce questo allarme per le truffe ai bancomat, quindi attenzione. A raccontarlo è un cittadino proprio di Vicenza, raggirato da un giovane che, fingendo un guasto allo sportello, è riuscito a sottrargli 2000 euro in pochi istanti. Ora io adesso non so bene proprio come sia andata la dinamica, più o meno così lui racconta. È stato comate quindi dentro, distraendo l'uomo mentre digitava l'operazione, poi il prelievo, i soldi nascosti e la fuga. Sull'episodio sono ora in corso accertamenti per identificare il responsabile. Quindi quando fate un'operazione al bancomat, la fortuna è già se il bancomat è chiuso, cioè non è all'aperto, non è uno sportello che dà sulla strada, perché chiaramente sei solo tu dentro. Però se c'è qualcuno vicino, non fate assolutamente avvicinare nessuno ed evitate, magari ripassate più tardi, rifarete il prelievo dopo. Io la vedo un po' così, fate sempre molta attenzione. Facciamo sempre molta attenzione, perché neanche io sono esente da questo, purtroppo. Torniamo alla musica alle 7.37, buongiorno.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che inizia all'insegna della variabilità, tuttavia le schiarite prenderanno il sopravvento, soprattutto a metà giornata. Attenzione però, perché c'è ancora un po' di instabilità in quota nel corso del pomeriggio. Potrebbero svilupparsi brevi temporali con annessi rovesci, soprattutto a ridosso dei rilievi e sull'alta pianura vicentina. Temperature che calano rispetto a ieri, cala un po' anche l'umidità. Temperature massime attese oggi fra 30 e 31 gradi. Domani un sabato ben soleggiato, sarà la giornata migliore delle prossime 3 o 4 con netta prevalenza di sole e qualche nuvola in più nel pomeriggio. Temperature che durante il giorno si riportano attorno ai 31 gradi. Anche domenica la giornata partirà bene, sono attese ore di sole prevalenti in mattinata, anche nel pomeriggio ci sarà il sole, purtuttavia ci sarà un certo aumento delle nubi nel tardo pomeriggio, con il rischio di rovescio a carattere temporalesco in serata. Più instabilità invece lunedì, arriva un fronte perturbato più energico, quindi lunedì non sarà una bella giornata, prevarranno le nubi e a metà giornata ci aspettiamo anche dei rovesci qua e là anche a carattere temporalesco, ma soprattutto un forte calo della temperatura. Le massime di lunedì non andranno infatti oltre i 27 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde

0: Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole in queste ore sulla rete autostradale del territorio. Possibili rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia per lavori con riduzione di carreggiata tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni ed ancora tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: In Ramacon è tutto tranne questo, prima il meteo, poi la viabilità nella nostra mattinata come sempre qua su Radio Vicenza. Sono le 7.50, adesso un'altra veloce, che vabbè tutti sanno insomma, soprattutto i diretti interessati. A Vicenza è partito il contrarovescia per la maturità 2026, in tutta la provincia saranno 7.542 gli studenti chiamati ad affrontare l'esame di Stato, distribuiti in 364 classi, 77 sedi scolastiche, con 183 commissioni impegnate nelle prove. La prima prova scritta italiana è fissata per il 18 giugno, 8.30, quindi giornata campale. Tra i novità di quest'anno ci saranno commissioni composte da 5 membri e un colloquio orale incentrato su 4 discipline individuate dal Ministero. L'esame punta anche a rafforzare l'orientamento degli studenti verso il percorso universitario o lavorativo dopo il diploma. Quindi, che dire, già da adesso, insomma, ragazzi, mi raccomando, dateci sotto e in bocca al lupo.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
10: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
9: Lo so, Sirio è una garanzia.
11: Ma avrei speso un botto.
10: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
11: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: Ti aspettiamo.
12: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Ragazzi, che voce, Senna Spyro con la bellissima Die on This Hill alle 7.58 nella mattinata, nella prima ora che sta finendo di Buongiorno Vicenza. Allora, disco Remember, quindi salto nel passato, ma veramente un bel salto con un successo tutto italiano di Lucio Dalla. Riascoltiamo Vita e poi c'è la pagina informativa delle 8. A dopo.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Donald Trump prende tempo rispetto alla bozza di accordo con l'Iran che prevederebbe una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul nucleare. Sul campo nuovi attacchi mentre Israele allarga ancora il raggio dei suoi bombardamenti da Gaza al Libano fino a Beirut. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Quella bozza di intesa sventolata mercoledì scorso dalla TV di Stato iraniana e definita una totale invenzione dalla Casa Bianca, a quanto pare in effetti ci sarebbe. Ieri l'agenzia americana Axios ha rivelato che il lavoro dei negoziatori sarebbe giunto a compimento con un'intesa per una tregua di 60 giorni, la libera navigazione allo stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Tutto pronto, ma riferisce poi la stessa Axios, Trump avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutarla e così si rinnovano le schermaglie militari e nonostante la formale tregua Israele allarga ancora i suoi attacchi sul Libano, bombe perfino su una zona residenziale di Beirut, uccisa una donna e due bambini e poi vi sarebbero un'altra ventina di morti solo ieri a sud anche nelle città costiere di Tiro e Sidone e altri palestinesi uccisi inoltre a Gaza dove il premier Netanyahu rivendica di aver preso il 60% del territorio e ordinato di salire al 70%.
5: Sempre più lontana la possibilità di un cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino. La Russia minaccia nuovi attacchi contro Kiev e posiziona nuovi sistemi di difesa aerea sui tetti degli edifici civili di Mosca. Nella notte un drone russo è caduto su un condominio in Romania provocando un incendio, almeno due i feriti. Nuova mossa della procura di Pavia nell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, disposta una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato, e ulteriori accertamenti. L'esame servirà ad accertare la capacità di intendere e di volere e l'eventuale pericolosità sociale del 38enne. Tennis è finito al secondo turno il Roland Garros di Jannik Sinner. Debilitato da un malore, il numero uno del mondo ha perso in 5-7 contro l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: È una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
8: Sì, è umano anche Jannik Sinner. Dopo 30 vittorie di fila cade col meno forte dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, fermato da un problema fisico tutto da decifrare.
7: Non sono riuscito a tirarmi fuori da questa difficoltà dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi non avevo energia.
8: Non è stato solo per il caldo, farà accertamenti per capire. Intanto è il momento di fermarsi.
7: Ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare.
8: La speranza diventa promessa nel giro di pochi istanti.
7: Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
8: E noi con lui.
5: Fuori dal torneo parigino anche Luciano Darderi, grande vittoria invece per Matteo Berrettini che batte in 3-7 il francese Rinderknecht, avanti anche Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia code per un veicolo in avaria tra Spinea e Bivio A13 in direzione Milano. Traffico sostenuto sul tratto Venezia-Trieste e code tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Su quel tratto, lo ricordiamo, sono presenti cantieri. Traffico in deciso aumento anche sulla tangenziale di Mestre dove si sono formate code tra Terraglio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits.
1: your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Bella coppia, Martin Garrix con Ed Sheeran, era ripetita alle 8:10. Buongiorno, buongiorno, ripartiamo dopo la pagina informativa delle 8. Questo è Buongiorno Vicenza con Marco Picchio, appuntamento del venerdì, ultimo della settimana, tra le altre cose, come sempre pieni di notizie riguardanti principalmente il nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro contatto WhatsApp, se vi va di raccontarci qualcosa, fare un saluto, commentare, quello che volete, potete scrivere, mandare vocali, insomma noi leggiamo e ascoltiamo assolutamente tutto.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile, notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

C'era Francesca Michelin, una donna non può qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. 8:15 e adesso parliamo di temperature, di caldo, insomma, no? Che in questi giorni ci sta veramente un po', come posso dire, prendendo alla grande, no? Temperature piuttosto alte. Adesso Maroon 5 con un Wake Up Call.

0: Maroon 5 qui su Radio Vicenza. Ora tenteremo di parlare del caldo del caldo record, volevo farlo prima. Allora, caldo record che vabbè tutti quanti abbiamo, proviamo insomma nel Vicentino, ma con temperature veramente quasi record. A Vicenza il termometro ha superato in questi giorni i 34 gradi e secondo i dati della stazione ARPAV di Parco Retrone i 34,4 registrati rappresentano il valore più alto mai rilevato in maggio. La mettiamo nel Guinness dei primati, dai. L'ondata di calore sta interessando tutto il territorio provinciale con temperature decisamente sopra la media stagionale, un po' di sollievo da lunedì forse, quando sono attesi temporali diffusi e anche intensi che potrebbero far scendere le temperature. Nel frattempo la Regione Veneto attraverso ARPAV ha attivato una piattaforma online dedicata al monitoraggio del disagio fisico legato al caldo, pensata soprattutto per aiutare anziani, persone fragili e chi lavora all'aperto a valutare i rischi delle alte temperature.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1000.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Giovanotti con Fuori Onda, quel momento particolare, diciamo che noi che facciamo anche la radio, ma chi fa anche la televisione conosce perfettamente il Fuori Onda, cioè quando voi ascoltate la canzone, noi che facciamo? Quello è il Fuori Onda. Noi cosa facciamo? No, possiamo fare varie cose, tipo per esempio prenderci un caffè, andare al bagno, leggere un vocale se ti è arrivato, imprecare, succede, cioè Fuori Onda succede veramente di tutto, e voi chiaramente non dovete assolutamente sentirlo, perché Fuori Onda è una cosa molto privata, è tutta nostra, di coloro che appunto stanno qui davanti al microfono o davanti alla telecamera. Ecco, qualche volta è successo che dei Fuori Onda siano, diciamo così, trapelati in televisione, soprattutto sono venuti fuori gli scandali, le cose terribili. Va bene, torniamo alla musica. Buongiorno Vicenza, continua con U2 e Atomic City.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: È un po' orientaleggiante, devo dire, come ritmo, ma ci sta anche bene a quest'ora di mattina. Dai, andiamo verso il weekend. Chissà che programmi avete per questo weekend. Un weekend in Oriente? Non so dove andrete. Va bene, sono le 8.36 allora. Questa è Radio Vicenza e adesso parliamo di questi 27 milioni di euro. La Regione Veneto ha assegnato al territorio vicentino 27 milioni di euro nell'ambito del riparto complessivo da 259,6 milioni destinati ai servizi di autobus, tram e navigazione. Nonostante il finanziamento, restano aperte le criticità del servizio, soprattutto per il trasporto scolastico e suburbano. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate segnalazioni di ritardi, corse saltate, sovraffollamenti. Al centro del problema anche la carenza di autisti, definita dai sindacati una vera emergenza cronica. Le risorse regionali dovranno ora servire non solo a mantenere il servizio minimo, ma anche a migliorare affidabilità e organizzazione del sistema in vista del prossimo anno scolastico e della futura riorganizzazione di SVT prevista entro la fine del 2026.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Ascolti.

0: Laura Pausini, 8:44 con Ritorno da mare, la canzone del suo grande amico Biagio Antonacci. Dunque, avete già, non so, iniziato a seguire, ve lo chiedo spesso, ma è importante, iniziate a seguire Radio Vicenza sui social, siamo molto attivi lì, su Instagram e su Facebook, rilasciamo costantemente durante la giornata le nostre breaking news con tante informazioni importanti chiaramente riguardanti il nostro territorio, informazioni sugli eventi a cui partecipiamo, le nostre belle foto, le foto dei nostri faccioni, no, a parte gli scherzi, comunque, le informazioni sugli appuntamenti, sulle trasmissioni della radio e così via. Quindi, se volete, magari appena avete un attimo di tempo di scrollare, insomma, il telefono nella pausa pranzo, mi raccomando, cercateci su Instagram, cercateci su Facebook.
1: www.radiovicenza.com, online, on air.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Nuovo singolo per Night, si chiama Forte, l'abbiamo riascoltato nella nostra mattinata. Sono le 8:51, questa è Radio Vicenza. E adesso facciamo una piccola pausa, piccola, e poi torniamo insieme per i saluti finali.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui. La natura.
5: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
6: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
7: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
6: Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Jungkook con 3D alle 8.57. Siamo in chiusura veramente del nostro spazio di questa mattina di Buongiorno Vicenza. Grazie per esserci stati anche in questo venerdì mattina 29 maggio. Noi ci ritroviamo in giugno, tra le altre cose. Lunedì mattina saremo insieme per il nostro primo caffè della giornata, della settimana e del mese, perché appunto sarà il primo giugno proprio. Poi il 2 giugno, tra le altre cose, è anche festività. È festa, la festa della Repubblica. Perfetto, la mattinata prosegue qui su Radio Vicenza. Non ci lasciate. Fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 9. Prima il disco Remember affidato a DeLorean John Oates e riascoltiamo Man Eater. Un bacio, ciao.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
6: Alì, migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario della NATO chiedendo misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone. Veemente e formale protesta da parte del Ministero degli Esteri di Bucarest dopo che nella notte un drone russo ha colpito un condominio ferendo leggermente due persone. Condanna dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ma un accordo che non fosse favorevole per noi ci spingerebbe a riprendere le ostilità. Lo dice Donald Trump a Fox News e il suo vice Vance conferma: il presidente ha chiesto un po' di tempo prima di firmare l'intesa. Prevederebbe una tregua di 60 giorni del cessate il fuoco, la libera navigazione nello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Israele allarga i suoi attacchi sul Libano, tra le decine di vittime ieri anche una donna e due bambini a Beirut, morti anche a Gaza, mentre il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di occupare il 70% della striscia. Dai trasporti alla scuola alla sanità, giornata di possibili disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Scattato alle 21 di ieri sera lo stop di 24 ore dei treni, assicurate le fasce di garanzia. Braccia incrociate fino alla mezzanotte anche per il comparto aereo. A rischio il trasporto pubblico con modalità della protesta diverse da città a città. Durante la giornata previsti cortei e presidi in diverse città. Tennis, nel giorno della clamorosa eliminazione di Jannik Sinner che si è dovuto arrendere alla stanchezza contro l'argentino Cerundolo, il Roland Garros regala soddisfazioni per altri tre italiani. Matteo Berrettini batte il francese Rindrak Nash e vola al terzo turno, obiettivo centrato anche da Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, eliminato invece Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, causa di un incidente, rallentamenti con code tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso e rallentamenti verso Venezia anche tra Somma Campagna e Verona Sud. In direzione Milano si rallenta tra Soave e Verona Est. Sul tratto Padova-Venezia permangono code per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4 per segnalare incolonnamenti causa lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre un incidente all'altezza di Miranese provoca code tra innesto A27 e Venezia in direzione Milano. Traffico sostenuto e code anche verso Trieste tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: 29 maggio, siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: mondo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La radio che parla di te.
12: Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che inizia all'insegna della variabilità, tuttavia le schiarite prenderanno il sopravvento.

0: partirà bene, sono attese ore di sole prevalenti in mattinata, anche nel pomeriggio ci sarà il sole, purtuttavia ci sarà un certo aumento delle nubi nel tardo pomeriggio con il rischio di rovescio a carattere temporalesco in serata. Più instabilità invece lunedì, arriva un fronte perturbato più energico, quindi lunedì non sarà una bella giornata, prevarranno le nubi e a metà giornata ci aspettiamo anche dei rovesci qua e là anche a carattere temporalesco, ma soprattutto un forte calo della temperatura. Le massime di lunedì non andranno infatti oltre i 27 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, la giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia. Sempre sulla A4 rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Dove stai andando?
1: Vado un po' più in giù.
0: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
1: Da Ali i conti tornano sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Si riaccendono le tensioni tra NATO e Russia dopo che nella notte un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo leggermente due persone. In quel momento Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, colpendo anche una nave turca, e Galati si trova non lontano. Una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia, protesta a Bucarest, condanna arriva dall'Alleanza Atlantica che parla di condotta irresponsabile da parte russa. La guerra di aggressione contro l'Ucraina ha superato un altro limite, scrive sui social la presidente della commissione von der Leyen. Pericolosa escalation che non può essere ignorata, denuncia anche il ministro della difesa Crosetto. Dopo l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia, così come gran parte dell'Europa, con temperature record per il periodo stagionale, in queste ore nel nostro paese prevalgono condizioni di instabilità. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. E ieri sera un violento temporale, nonché vento forte e grandine, ha investito Milano, ha registrato anche un brusco calo delle temperature, traffico automobilistico rallentato e disagi per i passeggeri dei treni che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Per fortuna nessun ferito, solo contusioni per pedoni e ciclisti caduti. Calcio, manca ancora l'ufficialità, ma le fonti vicine ai protagonisti annunciano che il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri, che raccoglierà così l'eredità di Antonio Conte. Il 58enne tecnico livornese, reduce dal campionato deludente col Milan, avrebbe raggiunto l'intesa col club partenopeo per un biennale da 4 milioni di euro più bonus con opzione sul terzo anno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova, code per un incidente tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia. Traffico intenso in direzione Milano e rallentamenti tra Soave e Verona Est. Su tratto Padova-Venezia permangono incolonnamenti per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e tra Padova Est e tangenziale di Mestre verso Trieste. Su tratto Venezia-Trieste della 4 code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. E si sono formate code in uscita a Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per le provenienze dalla A4. Sulla tangenziale di Mestre, risolto un incidente all'altezza di Miranese, permangono code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 e tra Venezia e Castellana. Verso Milano, code tra Innesto A27 e Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: In centro.
2: Vedi che è arrivato venerdì, vedi che andiamo a chiudere anche questa settimana, lo facciamo e lo faremo nel migliore dei modi, con tante chiacchiere e tanta bella musica. E allora eccomi qua, sono la Vale, mi presento, entro nelle vostre case, entro nelle vostre macchine, nei vostri uffici con un sacco di curiosità. Anche oggi, dai, del materiale ne abbiamo a disposizione, ma soprattutto con la nostra bella musica. E allora iniziamo così, dai!
1: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

0: Radio Vicenza, dove si suonano solo grandi successi, dove come sempre vi accompagniamo con notizie e musica nelle vostre faccende, qualsiasi esse siano, che oggi spero come sempre mi racconterete. E allora, miei cari, dai che siamo insieme fino alle 13. Saluto i nostri giornalisti che man mano ovviamente ancora ritroveremo con l'informazione. Saluto i nostri producer dall'altra parte e invito voi a dirci e scriverci come sta andando questa mattinata con Radio Vicenza di sottofondo. Dai che vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: da 1 a 100 sapete, vero, quanto io ami gli animali, 100 e lode. E quindi ogni tanto una puntatina sulle curiosità dedicate al mondo animale la facciamo. E allora parliamo di questo studio che rivela che il 54% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se non sopportasse il cane. Ah, io sono fra questi sicuramente. Partiamo da questa ricerca fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: insieme. E allora, miei cari, lo sapete che mi piace parlare dei miei amici a quattro zampe. Io spesso e volentieri porto Charlotte, la mia bulldog inglese, qui in radio, fa un po' da mascotte. Lei si mette buona buona sotto la console e sta lì tranquilla. Devo dire che sono particolarmente d'accordo con questo studio che rivela che il 54% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se non va d'accordo con l'animale. È un sondaggio, è uno studio. I proprietari prenderebbero le distanze da rapporto se tra cane e compagno non si creasse la giusta intesa. Dalla stessa rilevazione emergono altri dati. Il 65% ammette di aver più foto del cane che del partner. Rido perché per quanto mi riguarda è vero. E quasi il 50% sostiene che sarebbe più difficile stare lontano una settimana dal proprio cane che dal proprio compagno o compagna. Numeri dunque che mostrano quanto per molti il legame con un animale possa pesare anche nella scelta di coppia.
1: Tutti in centro!

tanta musica, tante chiacchiere in quella che è la mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora, benvenuti nelle nostre tre belle ore, benvenuti nel nostro Tutti in Centro che ride e scherzava verso le 11. Torniamo fra poco a parlare ancora dei nostri amici a 4

0: Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 29 maggio. Furto su auto nel parcheggio dell'area commerciale di Cassola. I carabinieri hanno denunciato un 29enne residente nel Trevigiano. L'uomo, insieme ad un complice ancora da identificare, avrebbe infranto il finestrino di un'auto di turisti tedeschi rubando alcuni oggetti all'interno. Decisive le testimonianze e le immagini di videosorveglianza. Ozono oltre la soglia a Vicenza. Le alte temperature degli ultimi giorni hanno fatto aumentare la concentrazione nell'aria, con un superamento registrato dalla centralina del quartiere Italia. Il comune invita anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde, tra le 10 e le 18. Dall'8 giugno al 9 settembre lavori su strada Marosticana a Vicenza per il rinnovo della rete fognaria e dei sottoservizi di Viacqua e Vireti. Previsto il restringimento della carreggiata con senso unico alternato nel tratto tra Viale Cricoli e Via Lago di Como. I lavori estivi serviranno a limitare i disagi al traffico e a migliorare affidabilità e qualità dei servizi. A Montecchio Maggiore arriva Summer Lab, esploratori del futuro, il progetto estivo di Progetto Giovani dedicato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2012 e 2013. Dal 6 al 15 luglio laboratori, escursioni e attività tra natura, arte, robotica, archeologia e protezione civile. Ogni partecipante potrà scegliere uno o più incontri. Iscrizioni entro il 17 giugno. Era l'ultima notizia anche per questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto, rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta ancora per il traffico intenso tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Traffico tornato invece regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che nella giornata di oggi è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Leggendo tutti i vostri WhatsApp qui fra un successo e l'altro, e devo dire che un po' i nostri amici a quattro zampe vincono sul nuovo compagno, sulla nuova compagna, quindi confermate un po' questo studio recente che appunto un 54% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se con il cane non va d'accordo. Beh, comunque sia, noi oggi stiamo parlando di amici a quattro zampe e vi parlo di questo signore qui che ha trasformato una semplice giocata al super inalò in un grande gesto di generosità verso gli animali. Ne parliamo fra poco.
2: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che belle queste notizie, sai che mi riempiono il cuore, davvero la generosità di questo pensionato è veramente pazzesca. È un pensionato della provincia di Asti che praticamente ha trasformato una semplice giocata al Superenalotto in un gesto di grande generosità. Ragazzi, lui aveva vinto circa 93.000 euro e ha deciso senza esitazioni di destinare l'intera somma ai suoi amati animali. Allora, l'uomo, noto per il suo forte amore per i cani e per uno stile di vita semplice, ha scelto di non tenere nulla per sé. La vincita, infatti ottenuta con una schedina fortunata acquistata in un piccolo paese dell'Astigiano, è diventata un'opportunità concreta per aiutare gli animali. E allora si è messo insieme ad un'associazione e stanno creando un rifugio dedicato ai cani, offrendo loro dunque un luogo sicuro e accogliente. Un gesto che dimostra come una vincita possa trasformarsi in qualcosa di più grande, un atto di vero altruismo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Grisignano e Padova Ovest verso Venezia. Sempre sulla A4 rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Padova. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7 tonnellate e mezza nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10.30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Tanta musica, tanti successi e poi ci sono io a parlarvi anche dei nostri amici animali. Voi avreste modo di volare in Cina? Cercate lavoro? Perché lì ti pagherebbero circa $3,000 al mese, però ogni giorno dovete essere impegnati a fare le coccole ai panda. Sembra uno scherzo, invece è tutto vero. In Cina esiste davvero un lavoro in cui si viene pagati per prendersi cura dei panda. Praticamente bisogna giocare con loro, accompagnarli durante la giornata, assicurarsi che stiano bene, fargli le coccole, le corse improvvise, tanta energia, insomma, fuori controllo da controllare. Ma non è solo divertimento, perché i panda sono anche una specie protetta, delicata, super affettuosa. Si legano a chi li accudisce, ti saltano addosso appena entri nel recinto e trasformano ogni giornata in un mix di caos. E quindi ci vuole anche un po' di responsabilità, bisogna essere pazienti, bisogna essere presenti e pronti anche un po' a sporcarsi le mani. Stanno cercando, se volete, alloggio e pasti sono inclusi, le ferie sono poche, il lavoro richiede impegno costante, ma sicuramente questa cosa cambia la vita, un'esperienza unica al mondo, a stretto contatto con uno degli animali più amati di sempre. Voi accettereste questo lavoro o passate oltre?
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: musica, tanti bei successi, ma il tempo sta passando veloce. Qui fra questi devo salutare Giacomo, devo salutare Rossella, Emanuela e poi Steffi, Fabio, Denise, Lorenzo, Camilla, Marisa, quanti siete? Mirko, ci siete dall'altra parte a raccontarci questo venerdì, a dirci anche quello che fate e che farete nel prossimo weekend che sta per arrivare. Magari un viaggetto e avete paura di viaggiare, avete paura dell'aereo? Beh, attenzione, perché all'aeroporto di Istanbul è arrivato un aiuto speciale contro stress e ansia, ma ve ne parlo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che inizia all'insegna della variabilità, tuttavia le schiarite prenderanno il sopravvento, soprattutto a metà giornata. Attenzione però, perché c'è ancora un po' di instabilità in quota nel corso del pomeriggio. Potrebbero svilupparsi brevi temporali con annessi rovesci, soprattutto a ridosso dei rilievi e sull'alta pianura vicentina. Temperature che calano rispetto a ieri, cala un po' anche l'umidità. Temperature massime attese oggi fra 30 e 31 gradi. Domani, un sabato ben soleggiato, sarà la giornata migliore delle prossime 3 o 4, con netta prevalenza di sole e qualche nuvola in più nel pomeriggio. Temperature che durante il giorno si riportano attorno ai 31 gradi. Anche domenica la giornata partirà bene, sono attese ore di sole prevalenti in mattinata, anche nel pomeriggio ci sarà il sole, purtuttavia ci sarà un certo aumento delle nubi nel tardo pomeriggio, con il rischio di rovescio a carattere temporalesco in serata. Più instabilità invece lunedì, arriva un fronte perturbato più energico, quindi lunedì non sarà una bella giornata, prevarranno le nubi e a metà giornata ci aspettiamo anche dei rovesci qua e là, anche a carattere temporalesco, ma soprattutto un forte calo della temperatura. Le massime di lunedì non andranno infatti oltre i 27 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione.

0: un amore incondizionato, anche se non li conosciamo bene. E pensate che l'aeroporto di Istanbul è arrivato un aiuto speciale contro stress e ansia, i cani da terapia. Lo scalo turco, che è tra i più grandi al mondo, ha lanciato infatti la Therapy Dog Project, uno dei primi in Europa a fare questa cosa. L'obiettivo è praticamente semplice: rendere il viaggio più sereno, soprattutto per chi ha paura di volare o magari vive con lo stress degli spostamenti. E quindi i cani, che sono tutti certificati e addestrati, sono presenti nell'area partenze internazionali nelle ore quelle più trafficate, diciamo dalle 10 alle 16, e interagiscono con i passeggeri proprio per aiutarli a rilassarsi. L'aeroporto, già attento agli animali, dispone anche di diverse pet room che sono attrezzate con tutto il necessario per i compagni di viaggio a quattro zampe. Posso dire, una bella iniziativa, ragazzi, sicuramente che rende l'esperienza in aeroporto molto più tranquilla e rilassata.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto permangono rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e rallentamenti anche verso Milano tra Soave e Verona Est. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove per lavori si viaggia in coda tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. Traffico sostenuto verso Trieste e rallentamenti tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, infine, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. If you don't like-

0: una bella mattinata, tanti bei successi e tanta musica. Questo è il nostro Tutti in Centro. E allora benvenuti nella nostra ultima oretta.
1: Tutti in Centro.

0: Sai che siamo partiti con questo studio che rivela l'amore fra noi umani e i nostri amici a quattro zampe, che supera anche l'amore per una persona magari appena conosciuta. E allora belle queste iniziative, non solo quelle del pensionato che ha deciso di donare tutti i soldi della sua vincita per cercare di creare un rifugio per i cani randagi, e bella anche questa iniziativa di un rifugio, il Brass City Rescue, un'organizzazione di soccorso per cani registrata nel Connecticut, che è riuscita come ente non profit a praticamente fare un qualcosa di diverso, una bellissima iniziativa, un pigiama party per i cani. Ne parliamo fra poco.
1: Tutti in centro.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Radio Ascolti.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura.
3: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quanto sono belle, ragazzi, queste iniziative. Dalle mie parti c'è un rifugio abbastanza famoso che organizza invece gli aperitivi con gli amici a quattro zampe, proprio per invitare la gente a andare nel rifugio, ovviamente lasciare qualcosina in fatto di soldi, ma soprattutto cercare di portarsi a casa un amico a quattro zampe per dargli una nuova vita. E che cosa ha fatto questo rifugio nel Connecticut? Ha organizzato un pigiama party per una notte. I cani in adozione non sono rimasti soli, hanno dormito accanto a qualcuno, ricevendo carezze, sentendo il calore umano che spesso manca per loro da troppo tempo. E quindi volontari e persone del posto sono entrati nel rifugio, hanno cenato insieme ai cani, si sono seduti accanto a loro e con delle brandine praticamente hanno dormito tutti assieme. A volte basta davvero poco per cambiare il mondo, basta poco per cambiare anche la notte di un qualcuno. Voi porterete amore così incondizionato in un rifugio anche solo per una notte intera? Io assolutamente sì.

essere sincera, me ne sono accorta, abbiamo più parlato dei nostri amici a quattro zampe, cani, ma sapete la mia preferenza, piuttosto che insomma amici, micetti, gatti e gattini, e quindi magari ne riparleremo la prossima settimana, perché anche per loro ci sono un bel po' di curiosità. Godiamoci gli ultimi successi per oggi.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
2: Amigo, si la ves, dile che tu me viste differente. Che sto jugando a ser feliz.

questi successi noi siamo ufficialmente arrivati alla fine anche di questa settimana di curiosità, notizie e quant'altro abbiamo ritrovato. Ci si sente domenica mattina? Ma certo, come sempre, io vi aspetto per riassumere le notizie più curiose. Per

pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 29 maggio. Un allenatore di 66 anni di una squadra giovanile di calcio dilettantistico del Veneziano è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della polizia postale per detenzione e scambio di materiale relativo a reati su minori. La società sportiva, che si è dichiarata parte lesa, sta collaborando con le autorità e ha attivato un supporto psicologico per famiglie e ragazzi. Sono oltre 132.000 le persone che nel 2025 si sono rivolte ai centri per l'impiego in Veneto. Vicenza si conferma tra le province con più utenti, oltre 22.000 persone prese in carico. Il report di Veneto Lavoro evidenzia percorsi sempre più personalizzati con formazione e accompagnamento al lavoro. Fino all'88% degli utenti ha trovato almeno un'occupazione. Il Comune di Vicenza ha indetto 3 avvisi di mobilità volontaria per personale pubblico, un collaboratore cuoco, un addetto ai servizi di supporto e sorveglianza e un istruttore amministrativo contabile. Le domande per i primi 2 profili scadono il 27 giugno, con colloquio il 14 luglio. Per il profilo amministrativo contabile la scadenza è il 16 giugno. Lotta alle zanzare a Bassano. Dopo il successo del primo appuntamento in piazza Garibaldi, il comune rilancia la distribuzione gratuita dei kit antilarvali per tutti i giovedì di giugno. Gli appuntamenti sono fissati il 4, 11, 18 e 25 giugno, dalle 10 alle 12, sotto la loggetta del municipio. L'iniziativa punta a coinvolgere i cittadini nella prevenzione. Ed ora lo sport con il volley femminile Serie B1. La Volksbank Vicenza saluta 3 giocatrici della scorsa stagione, le schiacciatrici Sanziana Motroz e Sveva Tonello e la centrale Beatrice Baccilega. La società vicentina ringrazia le atlete per l'impegno e la professionalità dimostrata in maglia biancorossa. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per lavori tra Duino e Sistiana in direzione Trieste. Sul tratto Brescia-Padova della A4, traffico ancora sostenuto e rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e tra Suave e Verona-Est in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni sul passante di Mestre, dalle 21 di oggi fino alle 5:30 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Spinea in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Baby, quanto fa?

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

0: siamo
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case o nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.
3: Radio Vicenza.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app. Anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

0: Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il garante della privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine, non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.
1: Radio Vicenza,

Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo. Si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale. Quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale ecco sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

0: Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo, tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come svilupparla su larga scala in futuro.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. Una giornata che inizia all'insegna della variabilità, tuttavia le schiarite prenderanno il sopravvento, soprattutto a metà giornata. Attenzione però, perché c'è ancora un po' di instabilità in quota, nel corso del pomeriggio potrebbero svilupparsi brevi temporali con annessi rovesci, soprattutto a ridosso dei rilievi e sull'alta pianura vicentina. Temperature che calano rispetto a ieri, cala un po' anche l'umidità. Temperature massime attese oggi fra 30 e 31 gradi. Domani un sabato ben soleggiato, sarà la giornata migliore delle prossime 3 o 4 con netta prevalenza di sole e qualche nuvola in più nel pomeriggio. Temperature che durante il giorno si riportano attorno ai 31 gradi. Anche domenica la giornata partirà bene, sono attese ore di sole prevalenti in mattinata, anche nel pomeriggio ci sarà il sole, purtuttavia ci sarà un certo aumento delle nubi nel tardo pomeriggio, con il rischio di rovescio a carattere temporalesco in serata. Più instabilità invece lunedì, arriva un fronte perturbato più energico, quindi lunedì non sarà una bella giornata, prevarranno le nubi e a metà giornata ci aspettiamo anche dei rovesci qua e là anche a carattere temporalesco, ma soprattutto un forte calo della temperatura. Le massime di lunedì non andranno infatti oltre i

0: direttore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: letto.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti anche tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un mezzo in avaria in direzione Trieste tra l'innesto con la A28 e la Tisana. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: E arriva, arriva il venerdì, quando arriva è sempre una festa, ma questa volta ancora di più, perché è un venerdì che apre un lungo weekend. Lo apriamo assieme come al solito con 5 in condotta.
1: Professore, c'è una circolare per lei.
2: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.

0: ecco, me ne sono accorto adesso io, che oggi c'è questo sciopero generale. No, è che insomma adesso noi dobbiamo sempre stare attenti. Io non so bene quali sono le motivazioni, e sicuramente saranno motivazioni importantissime, ma insomma, quando arriva il venerdì dovremmo sempre stare attenti e dire: ma oggi c'è sciopero? Perché di solito è così.
1: I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.

0: vita. Che bello qui, il mare,
1: i gabbiani, il sole.
0: La nostra spesa ha lì che arriva.
1: Bellissimo.
2: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
3: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
2: Ali migliora la vita.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia.
6: Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ti aspettiamo.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

ecco che sono arrivati gli abbonamenti a pagamento per cose che siamo abituati ad usare gratis. Sto parlando di tutti quei prodotti e servizi Meta da WhatsApp che usiamo tutti i giorni, tutti noi, più volte al giorno. Quanti messaggi mandiamo via WhatsApp e poi anche Instagram e Facebook. Allora, non ci toglie nulla Zuckerberg rispetto a quello che già abbiamo, ma ecco, questi a pagamento, questi profili a pagamento saranno personalizzati alle funzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e quindi faranno un sacco di cose belle in più che insomma vorremmo avere, forse sicuramente. Sono i nuovi piani Plus, così si chiamano. Se bastasse

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

noi lo sappiamo quanto sono importanti, quanto sono importanti non solo per darci quella cosa buonissima che è il miele, ma per l'impollinazione dei fiori, dei frutti e così via. Quanto sono importanti le api, questi piccoli insetti iperlavoratori, ecco, e quindi tutti amiamo le api, un po' meno in questo borgo di montagna, in questa, cos'è, è una contrada praticamente, ecco, che è stata presa d'assalto dalle api. Succede in provincia di Arezzo, la frazione si chiama Chiusi della Verna, un paesino a 950 metri di altitudine, lì nel cuore dell'Appennino, un posto di incanto, ecco, piace anche alle api che hanno preso d'assalto appunto questo borgo. E da inizio settimana gli abitanti sono lì barricati in casa perché ci sono troppe api, ma tranquilli, ci sono gli esperti, ci sono gli apicoltori, insomma chi sa, le sa prendere magari e spostare in altri posti senza nuocere loro, naturalmente, che stanno cercando, ecco, di risolvere questo problema. E viva le api, possiamo dire, abitanti di questo paesino, portate pazienza, e viva comunque le api.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dura condanna della NATO e della UE dopo che un drone attribuito a Mosca ha colpito un condominio nella città di Galati, in Romania, ferendo due persone. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, mentre l'Alleanza Atlantica parla di condotta irresponsabile. Il servizio è di Laura Carchidi.
8: Si tratta del più grave incidente nel paese dall'inizio della guerra in Ucraina. Così il presidente romeno Dan, che ha convocato per questa mattina una riunione del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. Nella notte, proprio mentre Mosca stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Galati e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Una grave irresponsabile escalation da parte della Russia, denuncia Bucarest. Forte la condanna sia della NATO che della UE. È stato superato un altro limite, tuona la presidente della Commissione von der Leyen, e si fa sentire anche l'Italia. Un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea, ha detto la premier Meloni. Il Cremlino dal canto suo torna ad attaccare Bruxelles, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione perché sta combattendo al fianco di Kiev, ha affermato Peskov.
7: L'economia italiana mostra significativa capacità di tenuta dal 2019, ma di recente lo slancio si è attenuato tra un quadro geopolitico deteriorato, dazi USA e difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha sottolineato il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025. La guerra nel Golfo ha indebolito prospettive già fragili, aggiunge Panetta, che poi mette in guardia. Se il conflitto andrà avanti c'è il rischio di un'inflazione al 6% nell'eurozona. L'Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola in Congo, richieda la massima attenzione. Per questo motivo Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici UE sollecitando un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni. Tennis, l'eliminazione di Jannik Sinner ha stravolto il tabellone, ma soprattutto i pronostici del Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Il verdetto sembrava già scritto, senza Alcaraz nessuno poteva impensierire Sinner. Tutto è cambiato alle 14 di ieri, momento del malessere di Sinner, mentre il numero uno del mondo scompariva dal match con Cerundolo. La strada verso il trono del Roland Garros si ritrovava all'improvviso trafficata in testa al gruppo, quantomeno per ranking, il numero 3 del mondo Zverev. C'è poi un certo Novak Djokovic, ormai si concentra sui major, non deve imparare da nessuno come vincere uno slam, ma deve superare già oggi un ostacolo altissimo, l'astro nascente Fonseca. Come da tenere d'occhio sempre oggi la sfida tra Rude e Paul, dalla stessa parte del tabellone l'altro baby prodigio Hodar, dall'altra parte nel vuoto creato dal KO di Sinner possono inserirsi, perché no, i tre italiani ancora in corsa. Flavio Cobolli affronta al terzo turno l'americano Tien, Matteo Arnaldi dopo aver eliminato il decaduto Tsitsipas, opposto al belga Collignon. Sogna anche Matteo Berrettini, rinfrancato dal 3-0 rifilato al francese Rinderknecht, trova l'argentino come Sagna, giustiziere di Darderi.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e rallentamenti anche tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste segnalato un mezzo in avaria in direzione Trieste tra l'innesto con la A28 e la Tisana. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le zanzare invece che già hanno iniziato a farsi sentire. Non si può far niente, dico io, per eliminarle le zanzare. No, mentre le api sono importantissime, io non ho ancora capito qual è una cosa che sia utile fatta dalle zanzare. No, niente, ci tengono svegli di notte, ci pungono, portano malattie, disturbano, insomma, io vorrei eliminare.

beh, anche questa sarebbe una cosa importantissima, eh. Ogni giorno noi finiamo per parlare di intelligenza artificiale, quelli sono quelli che sono i pericoli dell'intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i vantaggi, ecco. Se mi sembra ieri o l'altro ieri abbiamo parlato dei vantaggi per la salute dell'intelligenza artificiale, dove può essere davvero utile. Adesso è interessante questa scoperta che riguarda sempre l'intelligenza artificiale, che può individuare i segnali che precedono i terremoti. No, pensate un po', questa cosa, questo metodo che va ad individuare delle similarità o delle strutture simili nei dati che precedono il verificarsi di un sisma. Cioè praticamente vengono ci sono degli algoritmi sui controllo del terreno e così via, piccoli dati che altrimenti sarebbero, insomma, passerebbero inosservati. Ecco, sotto l'occhio esperto e vigile e dettagliatissimo dell'intelligenza artificiale possono essere un segnale d'allarme che potrebbe essere davvero molto molto utile.

0: fammi copiare.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

Ogni giorno abbiamo il nostro angolino tendenze. Sì, come vanno le tendenze per la moda, per tanto altro, anche nel modo di vivere in generale. E allora una tendenza che riguarda la generazione Z è quella di zero peli. Insomma, i giovanissimi non sopportano la peluria e quindi si inizia sempre prima con la depilazione e la skin care. Dicono non è solo questione di estetica, è proprio insomma una tendenza, una moda per i giovani, giovanissimi, via tutta la peluria superflua.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi è tornato il sereno dopo i temporali della scorsa notte, più attivi in Valpadana centrale. Si è cambiato registro, le temperature sono notevolmente scese, oggi massima attorno ai 29 gradi e mezzo in pianura e sui 20 gradi in montagna, molta meno umidità e di conseguenza la situazione è notevolmente migliorata dal punto di vista ambientale, le cose vanno meglio. Anche domani sarà un sabato prevalentemente soleggiato in mattina, qualche nuvola in più nel pomeriggio, nel complesso una buona giornata, temperature massime in contenuta ripresa attorno ai 31 gradi. Domenica giornata a due volti, in mattinata e nel pomeriggio avremo il sole, netta prevalenza di sole e bel tempo, a partire dalle 17 aumento delle nubi, in serata attenzione perché dovrebbero arrivare dei temporali localmente forti, temporali che annunciano un cambiamento importante, arriva il vero e proprio fronte freddo che abbatterà ciò che resta del caldo di fine maggio. La giornata di lunedì sarà infatti molto instabile con nuovi temporali nel corso del pomeriggio, sarà una giornata poi più fresca, la massima non supererà i 27-28 gradi, ulteriore calo previsto nella giornata di martedì che sarà fra sole e nubi con nuove piogge a carattere temporalesco nel pomeriggio e temperature massime attorno ai 26 gradi, quindi si chiude il periodo caldo che abbiamo vissuto nell'ultima settimana. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te.

Ma chi ci ha seguito pure ieri, vi ricordate, abbiamo parlato di matrimoni, matrimoni che finiscono, matrimoni che iniziano. E beh, questa è una cosa che io non avevo mai sentita. Non l'avevo mai sentita perché è una cosa nuova che sta per partire. Per il momento in Svezia, dal prossimo 27 giugno in Svezia, sarà possibile all'interno dei negozi IKEA, uno dice fai acquisti, vai lì, ti riposi nel letto, ne abbiamo sentito di tutti i colori, mangi cibo svedese buono, tra l'altro le polpette dell'IKEA. Ecco, adesso ci si potrà pure sposare dentro e nei negozi IKEA e si possono organizzare dei matrimoni che dicono sono low cost, si spende davvero davvero poco e basta avere insomma i permessi da parte del municipio e sarà possibile sposarsi in uno dei punti vendita IKEA che sarà attrezzato proprio per celebrare il matrimonio. Celebrarlo sarà un ufficiale civile che avrà appunto il compito di officiare la cerimonia e al termine di questa sarà servito un pranzo con menù estivo naturalmente firmato IKEA con quello che offre il ristorante IKEA e i novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Everybody. Radio Vicenza. Time o'clock.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 29 maggio. Furto su auto nel parcheggio dell'area commerciale di Cassola. I carabinieri hanno denunciato un 29enne residente nel Trevigiano. L'uomo, insieme ad un complice ancora da identificare, avrebbe infranto il finestrino di un'auto di turisti tedeschi rubando alcuni oggetti all'interno. Decisive le testimonianze e le immagini di videosorveglianza. Ozono oltre la soglia a Vicenza. Le alte temperature degli ultimi giorni hanno fatto aumentare la concentrazione nell'aria, con un superamento registrato dalla centralina del quartiere Italia. Il comune invita anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde, tra le 10 e le 18. Dall'8 giugno al 9 settembre lavori su strada Marosticana a Vicenza per il rinnovo della rete fognaria e dei sottoservizi di Viacqua e Vireti. Previsto il restringimento della carreggiata con senso unico alternato nel tratto tra Viale Cricoli e Via Lago di Como. I lavori estivi serviranno a limitare i disagi al traffico e a migliorare affidabilità e qualità dei servizi. A Montecchio Maggiore arriva Summer Lab, esploratori del futuro, il progetto estivo di Progetto Giovani dedicato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2012 e 2013. Dal 6 al 15 luglio laboratori, escursioni e attività tra natura, arte, robotica, archeologia e protezione civile. Ogni partecipante potrà scegliere uno o più incontri. Iscrizioni entro il 17 giugno. Era l'ultima notizia anche per questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. In direzione Venezia, per materiali dispersi, incolonnamenti tra Vicenza Ovest e l'innesto con la A31 della Valdastico. Inoltre, per il traffico sostenuto, si viaggia lentamente nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

No, ma guarda che secondo me è geniale sta cosa dell'IKEA, di permettere di celebrare i matrimoni low cost all'interno dei suoi punti vendita. Sì, perché poi sta cosa diventa, intanto pensa a tutti gli invitati che entrano in negozio, che sono lì, non vuoi prendere qualcosa, vuoi vedere, e poi insomma anche gli sposi che andranno all'IKEA ad acquistare l'arredamento e poi lì a mangiare per il buffet o per il pranzo di matrimonio. Vabbè, incredibile, arriveranno anche da noi sicuro.

Ai ai ai, noi italiani in particolare, noi italiani, insomma, vabbè, siamo sempre più mammoni. Questa è la notizia, lo sapevamo già, perché è da anni che ce lo dicono, siamo tra i più mammoni d'Europa, sicuramente quelli che restano in casa più di tutti, e questa è la notizia: se anche usciamo di casa, riceviamo aiuti dalla famiglia. I 35enni, ma non soltanto, fino a 55enni, continuano a dipendere economicamente dai genitori, con aiuti che il valore medio, pensate un po', supera i 19.800 euro. Ma è possibile? No, ma dai, io non ci credo. Cioè, io adesso le mie figlie non ho dato tutti i soldi perché non me li potrei permettere. Ma ecco, c'è questa ricerca condotta su un campione rappresentativo di persone tra i 35 e i 55 anni, e nonostante il 96% di loro si dica sì sono pienamente maturo, la dipendenza delle famiglie di origine rimane una costante sia sul piano economico che su quello pratico. Quindi c'è una maturità anagrafica ma non finanziaria.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico in coda per carichi dispersi sulla 4 Milano Venezia, circa 6 km tra Vicenza Ovest e il bivio a 31 della Valdastico verso Venezia. Più avanti altre code per traffico tra il bivio a 21 Torino Vicenza Brescia e Peschiera. Altre code poi sulla tangenziale di Mestre dal Terraio al bivio a 27 in quest'ultima direzione. Rallentamenti poi sulla 22 del Brennero tra Ignaura e Affi verso Modena. Trasporti, disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. Anticipiamo ora un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero domani sabato 30 maggio per una manifestazione di protesta in territorio austriaco che si svolgerà dalle 11 alle 19. Le autorità d'Oltrappe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 Brenner Autobahn tra il casello di Schoenberg e il valico del Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare i blocchi della circolazione in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. Le province interessate sono pertanto quelle di Verona, Trento e Bolzano. A partire poi dalle 10:30, l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Verrà chiuso infatti il tratto compreso dalla barriera di Vipiteno nel confine di Stato in direzione Austria. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente la stazione Vipiteno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Ma sai, io sono andato a vedere diversi siti per cercare di capire un po' meglio il meteo, ma no, non è assolutamente facile. Va bene, allora io vi auguro un buon fine settimana lungo, lunghissimo, ma se lo volete lunedì, comunque anche martedì 2 di giugno saremo assieme a tenerci compagnia, non possiamo mancare assolutamente. Intanto buon weekend da Ivano Visonà, ciao!
1: 5 in condotta.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
8: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
7: Lo so, Sirio è una garanzia.
9: Ma avrei speso un botto.
8: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
9: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 29 maggio a cura di Martino Montagna. In apertura una notizia di cronaca dal Trevigiano. Tragedia nella notte ad Asolo dove un uomo di 48 anni, Giampaolo Rossi di Fonte, ha perso la vita in un incidente lungo via Castellana mentre rientrava dal lavoro. La sua Opel Astra, dopo un contatto con un'altra auto durante un sorpasso, è uscita di strada ribaltandosi in un fossato. Doppio intervento del soccorso alpino nel pomeriggio di ieri. A Misurina due escursionisti spagnoli senza attrezzatura adeguata sono stati recuperati sul sentiero Bonacossa dopo che la giovane era stata colta da una crisi di panico. Poco dopo cinque turiste inglesi in difficoltà sul sentiero del Sorapis sono state accompagnate a valle con l'elicottero del SUEM. A Vicenza arriva in consiglio comunale da parte del consigliere di maggioranza Raffaele Colombara una mozione per il de-vaping, un piano per rimuovere asfalto e cemento da aree pubbliche e scolastiche, creando spazi verdi drenanti. L'obiettivo è ridurre il rischio idraulico dopo le alluvioni del 2010 e 2020. Previsti interventi senza grandi costi iniziali. Sarà il sindaco di Vicenza a dare il simbolico via oggi pomeriggio alle 17:15 in Piazza dei Signori a Bike for Children, iniziativa solidale a sostegno di Vicenza for Children. Protagonista Alessandro Baù, giovane vicentino che dopo aver sconfitto un tumore partirà in bici verso Parigi, 1250 km in 6 tappe dal 30 maggio al 4 giugno. Ed ora lo sport, tennis, giornata spettacolare ieri al 19° ATP Challenger Città di Vicenza. Nei singolari vincono al terzo set Jacopo Vasami, il taiwanese Su e lo spagnolo Tifon, dopo oltre 2 ore e mezza di battaglia. Nel doppio si fermano invece i vicentini Battiston e Castagnola, battuti al super tie break dalla coppia svedese Grevelius-Heinonen, che vola in semifinale. È tutto anche con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente al momento chiuso lo svincolo di entrata di Sirmione in direzione Milano e nella stessa direzione code, lunghe code pari a circa 8 km tra Peschiera del Garda e Brescia Est. In direzione Venezia per il traffico sostenuto code tra la Pedemontana Veneta e la 31 e rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda sempre a causa degli intensi spostamenti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste e tra rotatoria milanese e Marghera in direzione Milano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4 per attività di manutenzione della pavimentazione stradale verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: dove stai andando?
1: Vado un po' più in giù.
0: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
1: Da Ali i conti tornano sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi è tornato il sereno dopo i temporali della scorsa notte, più attivi in Valpadana centrale. Si è cambiato registro, le temperature sono notevolmente scese, oggi massima attorno ai 29 gradi e mezzo in pianura e sui 20 gradi in montagna, molta meno umidità e di conseguenza la situazione è notevolmente migliorata dal punto di vista ambientale, le cose vanno meglio. Anche domani sarà un sabato prevalentemente soleggiato in mattinata, qualche nuvola in più nel pomeriggio, nel complesso una buona giornata, temperature massime in contenuta ripresa attorno ai 31 gradi. Domenica giornata a due volti, in mattinata e nel pomeriggio avremo il sole, netta prevalenza di sole e bel tempo, a partire dalle 17 aumento delle nubi, in serata attenzione perché dovrebbero arrivare dei temporali localmente forti, temporali che annunciano un cambiamento importante, arriva il vero e proprio fronte freddo che abbatterà ciò che resta del caldo di fine maggio. La giornata di lunedì sarà infatti molto instabile con nuovi temporali nel corso del pomeriggio, sarà una giornata poi più fresca, la massima non supererà i 27-28 gradi, ulteriore calo previsto nella giornata di martedì che sarà fra sole e nubi con nuove piogge a carattere temporalesco nel pomeriggio e temperature massime attorno ai 26 gradi. Quindi si chiude il periodo caldo che abbiamo vissuto nell'ultima settimana. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo venerdì 29 maggio. Un allenatore di 66 anni di una squadra giovanile di calcio dilettantistico del Veneziano è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della polizia postale per detenzione e scambio di materiale relativo a reati su minori. La società sportiva, che si è dichiarata parte lesa, sta collaborando con le autorità e ha attivato un supporto psicologico per famiglie e ragazzi. Sono oltre 132.000 le persone che nel 2025 si sono rivolte ai centri per l'impiego in Veneto. Vicenza si conferma tra le province con più utenti, oltre 22.000 persone prese in carico. Il report di Veneto Lavoro evidenzia percorsi sempre più personalizzati, con formazione e accompagnamento al lavoro. Fino all'88% degli utenti ha trovato almeno un'occupazione. Il Comune di Vicenza ha indetto 3 avvisi di mobilità volontaria per personale pubblico, un collaboratore cuoco, un addetto ai servizi di supporto e sorveglianza e un istruttore amministrativo contabile. Le domande per i primi 2 profili scadono il 27 giugno, con colloquio il 14 luglio. Per il profilo amministrativo contabile la scadenza è il 16 giugno. Lotta alle zanzare a Bassano. Dopo il successo del primo appuntamento in piazza Garibaldi, il comune rilancia la distribuzione gratuita dei kit antilarvali per tutti i giovedì di giugno. Gli appuntamenti sono fissati il 4, 11, 18 e 25 giugno, dalle 10 alle 12, sotto la loggetta del municipio. L'iniziativa punta a coinvolgere i cittadini nella prevenzione. Ed ora lo sport con il volley femminile Serie B1. La Volksbank Vicenza saluta 3 giocatrici della scorsa stagione: le schiacciatrici Sanziana Motroz e Sveva Tonello e la centrale Beatrice Baccilega. La società vicentina ringrazia le atlete per l'impegno e la professionalità dimostrata in maglia biancorossa. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Brescia-Padova. Code per traffico intenso tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano e tra Vicenza Ovest e la A31 in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Terraglio e l'innesto con la A27. Code segnalate anche verso Milano tra rotatoria Milanese e Marghera. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: hits.
1: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
8: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico in coda per carichi dispersi sulla 4 Milano Venezia, circa 6 km tra Vicenza Ovest e il bivio a 31 della Valdastico verso Venezia. Più avanti altre code per traffico tra il bivio a 21 Torino Vicenza Brescia e Peschiera. Altre code poi sulla tangenziale di Mestre dal Terraio al bivio a 27 in quest'ultima direzione. Rallentamenti poi sulla 22 del Brennero tra Ignaora e Affi verso Modena. Trasporti, disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. Anticipiamo ora un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero domani sabato 30 maggio per una manifestazione di protesta in territorio austriaco che si svolgerà dalle 11 alle 19. Le autorità d'Oltrappe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 Brenner Autobahn tra il casello di Schoenberg e il valico del Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare i blocchi della circolazione in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. Le province interessate sono pertanto quelle di Verona, Trento e Bolzano. A partire poi dalle 10.30, l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Verrà chiuso infatti il tratto compreso dalla barriera di Vipitello nel confine di Stato in direzione Austria. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente la stazione Vipiteno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Investe un ciclista e fugge senza prestare soccorso. È accaduto a San Vito di Leguzzano lo scorso 5 maggio ed ora i carabinieri hanno denunciato un 49enne residente in zona, ritenuto responsabile dell'incidente. L'uomo avrebbe travolto un ciclista di 42 anni, rimasto ferito in modo lieve e medicato all'ospedale di Sant'Orso. Dopo l'impatto l'automobilista si era allontanato, ma le indagini dei militari hanno permesso di identificarlo, per lui anche il ritiro della patente. Escursionista ferito questa mattina lungo il sentiero 464 tra Fedare e Forcella a Verau, nel territorio di Selva di Cadore. Un 51enne trevigiano è scivolato durante l'escursione riportando la sospetta lussazione di una spalla. Raggiunto dal soccorso alpino a quota 2200 metri, è stato immobilizzato e trasportato in fuoristrada fino ad Alleghe per le cure sanitarie. Sono stati presentati i 10 progetti del bilancio partecipativo 2026, scelti dai consigli di quartiere di Vicenza ed ora al voto dei cittadini. Il comune ha stanziato 300.000 euro per finanziare le 2 proposte più votate, dedicate alla riqualificazione di parchi, piste ciclabili e spazi pubblici. Si potrà votare dal 16 al 30 giugno per un massimo di 2 progetti. Siderurgia e competitività al centro della visita istituzionale del presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin e dell'europarlamentare Elena Donazzan alla AFV Beltrame Group. Durante l'incontro con la presidente di Confindustria Vicenza Barbara Beltrame si è parlato di energia, innovazione e tutela della filiera dell'acciaio. Martedì 2 giugno alle 10 in Piazza dei Signori a Vicenza si terrà la cerimonia per l'80° anniversario della Repubblica Italiana, organizzata da Prefettura e Comune. In programma anche mostre, iniziative culturali e l'inaugurazione del totem dedicato alle 21 madri costituenti. Torna estate nei parchi, l'iniziativa dedicata allo sport all'aria aperta promossa dal Comune di Vicenza. Da giugno a settembre lezioni gratuite e aperte a tutti nei parchi Querini, Fornaci, Città e per la prima volta al Parco della Pace. In programma yoga, pilates, meditazione e tante altre attività dal lunedì alla domenica. Cultura e spettacoli. 60 anni di psichedelia celebrati a Vicenza con Amp Festival. Altri mondi possibili. Il nuovo evento del teatro comunale in programma dal 27 ottobre al 10 novembre. Concerti, spettacoli e incontri animeranno la città con ospiti internazionali come Dirty Tree, in esclusiva italiana, Robin Hitchcock e Tortoise. 18 studiosi tra Europa e Stati Uniti si sono riuniti al Palladio Museum di Vicenza per approfondire la figura di Antonio Averlino, detto Filarete, tra i più enigmatici architetti del 400. Al centro del seminario la sua attività tra Firenze, Roma, Milano e Venezia, il celebre trattato di architettura e le opere in bronzo. La provincia di Vicenza ha presentato il progetto Da Atleti a Cittadini di Atletica Pedemontana Veneta, sostenuto da Fondazione Cari Verona. L'iniziativa utilizza l'atletica per l'inclusione di giovani fragili tra 6 e 18 anni, con 120 borse studio e percorsi formativi in 4 centri del territorio, insieme a 25 partner tra enti e imprese. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento con Buongiorno Vicenza Weekend del sabato mattina su Radio Vicenza dalle 10 alle 12. In diretta questa settimana grandi ospiti. Il nuovo sindaco di Arzignano Riccardo Masiero ci svelerà i componenti della nuova giunta, mentre per la musica e lo spettacolo spazio al gruppo vicentino We Are The Best con il nostro Orazio Voice. È tutto anche con questo appuntamento Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. In direzione Milano, rallentamenti tra Somma Campania e Brescia Est. Sulla A4 Padova-Venezia segnaliamo code in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Comunque si viaggia lentamente in tutto il percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Milano, incolonnamenti tra rotatoria Milanese e Marghera. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro ai mezzi provenienti da Conegliano. Per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio, è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Inoltre, dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 maggio, alle 5:30 di domattina, giorno 30, sulla A4, per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata di Spinea in diretta Milano. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, anche in questo caso per attività di manutenzione della pavimentazione. Vi segnaliamo inoltre che domani, sabato 30 maggio, a causa della chiusura al traffico del corridoio del Brennero, si potranno verificare i disagi in tutto il percorso autostradale della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.
3: Siamo di nuovo venerdì, ragazzi, eh? Buon venerdì sulla Vicenza, eccoci qua, anche quest'oggi è iniziato il caldo dell'estate, ragazzi, abbiamo cominciato a sentire le temperature, quelle veramente toste anche in settimana. Ben trovati, questa è la voce di Orazio Voice, a tenervi compagnia, siamo qua anche stasera dalle 19 alle 21 come solitamente facciamo, non manchiamo mai, siamo sempre presentissimi. Saluto quelli che ci stanno già ascoltando adesso, quelli che sono in macchina, quelli che magari si stanno apprestando a rientrare dal lavoro, oppure chi è già rientrato, insomma, magari adesso si sta facendo la doccia, magari sta ascoltando la Vicenza sotto la doccia, perché no? Ecco, mi ha alzato un po' il microfono, mi sento pochino. Allora, dai, che dicevo, stiamo entrando di prepotenza nell'estate 2026, che già ha fatto sentire i suoi primi segnali. E speriamo che siano un po' segnali graduali, insomma, perché qua altrimenti si schiatta. Benissimo, direi che abbiamo già aperto ufficialmente le nostre, diciamo, comunicazioni radiofoniche. Anche oggi belli carichi, una bella scaletta, e partiamo subito anche oggi qui con No Disco Generation del venerdì. Eccolo qua. La grande musica di ieri con i ritmi di oggi. Sentite cosa arriva adesso. Successo di qualche annetto fa, Tinita Tikaram, My Twist is My Shreya.

Vabbè, non lo so cosa ho detto all'inizio, sobriety. Vabbè, sobriety. Vabbè, abbiamo capito, è il caldo che comincia già a farsi sentire, ragazzi. Subito alla prima presentazione. Figuriamoci fino alle 9 come sarà dura. Va bene, Tinita Tikaram, Twist in My Sobriety. Eccolo qua, adesso l'abbiamo detto giusto, no? Parlando d'estate, ragazzi, d'estate scoppiano anche gli amori, no? Come il pezzo che arriva adesso, Summer of Love.

0: scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1200 116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: Stai ascoltando Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Lady Gaga, senti che energia, senti abracadabra, abracadabra. Ecco qua, allora siamo qua in questo bel venerdì, ragazzi. 29 maggio 2026. Tra poco siamo in giugno, ragazzi. Ci aspetta anche un lungo ponte, un lungo weekend, perché poi insomma c'è domani è sabato, poi domenica, poi c'è lunedì che diciamo fa da ponte, l'uno e il due di nuovo festa. Non male, non male. Molti di voi sicuramente andranno da qualche parte in vacanza, per qualche giorno fuori porta, e magari chi più fortunati cominciano già anche a programmare le loro ferie estive, no? Perfetto, abracadabra, dai che pensiamo in positivo, pensiamo alle ferie, pensiamo alle cose belle, no? Allora, oggi parliamo anche di cose un po' strane. Ecco, oggi ho voglia di parlarvi di gatti, ragazzi. Quanti di voi hanno questo animale, diciamo così, domestico a casa? E oggi parleremo di un po' di cose che riguardano appunto questi felini fantastici. Lo sapevate che i gatti non possono sentire il dolce, il gusto dolce? Ecco. Questa è una delle cose che sono gli unici mammiferi che non possono farlo, per cui loro sentono solo il salato oppure altri sapori in particolare. Poi ci saranno un sacco di altre novità che scopriremo sui gatti, restate con noi.

0: un saltino indietro nel funk ci sta, ragazzi. Stomp dei Brothers Johnson in versione funk, New Disco 2026. Bella sulla Radio Vicenza stasera. Stop, stop body me. What you want, wanna feel it, feel. Stop, keep a ball to creep. As your hands wanna feel it, me. La ricordavo un po' diversa, però insomma anche questa non è male, insomma. Vabbè, poi scopriremo ancora un po' di cose sui gatti, ragazzi. Saluto anche il buon Maurizio, che tutti noi qua di Radio Vicenza conosciamo. Che qualche gattino ce l'ha pure lui a casa, insomma. Ogni tanto mi sto accudendo ai gatti. Beh, questa che i gatti non sentivano il gusto del dolce, non sentivano il dolce, è una cosa che mi risulta nuova, però insomma, ecco, poi ne scopriremo delle altre. Benvenuti con la CV sulla Radio Vicenza, ragazzi, adesso è il momento del nostro Back to the Original. Sì, andiamo in sigla, vai, vai, vai, vai, vai.
1: Ah, no disco generation, è il momento di Back to the Original.
0: Eccolo qua, un pezzone di quelli, un settantone di quelli giusti, no? Blondie, Heart of Glass, quest'oggi con noi.

0: Radio The Original. Aprite il microfono, quando devo parlare dovete aprire il microfono. Lo so io. Heart of Glass, Blondie. Un gran pezzo qua della fine degli anni 70, primi 80, abbiamo veramente ballato un sacco, poi ci sono stati anche dei rifacimenti, però insomma stasera in versione originale qua sulla De Vicenza, Bene, adesso ci lasciamo un attimo perché c'è qualche piccolo consiglio della regia, poi si riprende ragazzi fino alle 20 e poi anche fino alle 21 di questo bel venerdì qua con Orazio Boss e un disco Generation su Radio Vicenza. Restate qua, restate qua.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Che bello qui! La natura!
6: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Just Funk. Say it again, sing it again. Versione club remix. Ogni tanto ci stanno anche questi pezzoni qua all'interno del nostro contenitore qua su New Disco Generation. Questi sono pezzi storici che ogni tanto anche il sottoscritto così a piacere proporre e riascoltare stasera sulla di Vicenza. Salutiamo un po' di gente, visto che ci siamo qua al 371-1200-116, sempre numerosissimi. Grazie, grazie dei vostri whatsapponi, ragazzi, è bello sapere che dall'altra parte siete in tanti. Anzi, veramente ricordiamo che appunto gli ultimi dati audio ascolto di diciamo di indagini di ascolto radiofonico ci stanno ulteriormente premiando qua nella nostra bella provincia di Vicenza come la radio number one. Grazie, grazie, siamo veramente molto orgogliosi di questo e siamo anche felici, vuol dire che il nostro lavoro che stiamo facendo è ben riconosciuto, soprattutto da voi che state dall'altra parte. Allora salutiamo adesso, visto che state dall'altra parte, saluto Fabiola di Bassano. Poi c'è abbiamo Alice di Vicenza. E poi chi c'è? Vediamo qua. Togliamo sto ronzio qua dei sedichi. Poi c'è abbiamo Stefano di Padova che si ascolta in DAB. E saluto anche tutti quelli che si ascoltano in DAB in Veneto, in Friuli, in Trentino Alto Adige, ragazzi. E poi abbiamo ancora Marcella e Luca di Vicenza. E poi abbiamo ancora il Francesco di Asiago che in questo periodo è in vacanza da quelle parti. E saluto allora anche tutti quelli che magari passeranno il weekend con noi di Radio Vicenza dalle parti di

un vecchio successo di Mr. Phil Collins, questa In the Air Tonight, versione ovviamente in un disco rifatta, e stasera ci stava insomma all'interno del nostro contenitore, no? Allora,

magari i cani che sono più, diciamo, gestibili. Ecco, una cosa, prima si è parlato che i gatti non possono percepire il gusto del dolce, no? E poi adesso vi dico anche che, a differenza degli esseri umani, possono bere benissimo acqua salata di mare in sicurezza. E invece noi uomini o donne, se beviamo un po' d'acqua salata, ragazzi, poi vedi cosa ti succede.

Everybody, everybody clap your hands. Kungs, qualche annetto fa, ragazzi. Se volete battere le mani domani mattina con noi di Radio Vicenza dalle 10 a mezzogiorno, all'interno del contenitore con il mio amico Martino Montagna, più o meno mi hanno detto verso le 11, avremo modo di avere qua ospiti i We Are The Best. Ecco, sono veramente un gruppo di simpaticoni degli anni 70-80 che si divertono in giro a fare musica e casino.

0: Feeling. Si parlava di gatti, ragazzi, di gatti, ancora parliamo un po' di gatti. I gatti maschi, io neppure questa la sapevo, sono nella maggior parte dei casi mancini, usano più spesso la zampa sinistra. Ecco, per cui se vedete un gatto che usa la zampa sinistra, quasi sicuramente è mancino.
1: Radio Vicenza.

0: Rio de Janeiro, mamma mia, un bel salto qua nell'energia, nel calore, visto che abbiamo bisogno di calore, e anche qua su Radio Vicenza ve ne diamo. Salutiamo ancora un po' di gente, sì, eccolo qua, saluto Barbara di Schio, poi c'è Veronica di Valdagno, Antonio, Giulia e Franco di Vicenza. Allora, grazie ancora qua al 371-1200-116, sempre numerosi con i vostri whatsapponi, e questo mi fa molto molto piacere. Siamo a venerdì, ragazzi, adesso arriva il nostro consueto appuntamento con l'Italia Remix, ma sì, andiamo in sigla anche qua.
1: A New Disco Generation Italian Remix.
0: Ecco qua, visto che eravamo al caldo, restiamo al caldo, no? Takashi Kitra in versione remix, amore capoeira.
1: Italian Remix.

0: Amore capoeira come una favela, tagaggi che tra con Giusy Ferreri in sottofondo. Allora, eccoci qua, io adesso vi lascio, ringrazio ancora quelli che stanno whatsappando anche adesso, 371 1200 116. Adesso arriva il meteo, il traffico e poi il notiziario e così via, e poi si riparte fino alle 21 qua in questo bel venerdì 29esimo giorno del mese di maggio con il vostro Rossi Voice qua su Radio Vicenza. Restate sempre qui.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti? Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni. Collegato con voi è tornato il sereno dopo i temporali della scorsa notte, più attivi in Valpadana centrale. Si è cambiato registro, le temperature sono notevolmente scese, oggi massima attorno ai 29 gradi e mezzo in pianura e sui 20 gradi in montagna, molta meno umidità e di conseguenza la situazione è notevolmente migliorata dal punto di vista ambientale, le cose vanno meglio. Anche domani sarà un sabato prevalentemente soleggiato in mattina, qualche nuvola in più nel pomeriggio, nel complesso una buona giornata, temperature massime in contenuta ripresa attorno ai 31 gradi. Domenica giornata a due volti, in mattinata e nel pomeriggio avremo il sole, netta prevalenza di sole e bel tempo, a partire dalle 17 aumento delle nubi, in serata attenzione perché dovrebbero arrivare dei temporali localmente forti, temporali che annunciano un cambiamento importante, arriva il vero e proprio fronte freddo che abbatterà ciò che resta del caldo di fine maggio. La giornata di lunedì sarà infatti molto instabile con nuovi temporali nel corso del pomeriggio, sarà una giornata poi più fresca, la massima non supererà i 27-28 gradi, ulteriore calo previsto nella giornata di martedì che sarà fra sole e nubi con nuove piogge a carattere temporalesco nel pomeriggio e temperature massime attorno ai 26 gradi. Quindi si chiude il periodo caldo che abbiamo vissuto nell'ultima settimana. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
9: Sono le 20:11.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
12: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
13: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incidente tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo nel Trapanese. Il bilancio è di oltre 17 feriti, tra cui una decina di bambini, 2 in gravi condizioni. Coinvolti anche 2 docenti, 2 assistenti a bordo e il conducente dell'autovettura. L'auto coinvolta procedeva senza assicurazione a forte velocità e non si è fermata allo stop, la denuncia del sindaco. A bordo una coppia con 5 bambini e la mamma incinta. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Secondo alcune fonti sarebbe privo di patente. La guerra in Ucraina, si inaspriscono nuovamente le tensioni tra la NATO e Mosca dopo il caso del drone che la scorsa notte ha colpito un edificio in Romania. Dura la reazione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Intanto Putin si dice pronto ad avviare un'indagine obiettiva. Alessio Galea.
14: Ha provocato 2 feriti e un incendio il drone precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città rumena di Galați. Intollerabile escalation tuona Bucarest, che in segno di protesta è espulso il console russo dalla città di Costanza. L'edificio, un condominio di 10 piani, è stato colpito durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Condanna unanime da parte di Unione Europea e NATO. La guerra russa ha oltrepassato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche la premier Meloni ha sottolineato come la sicurezza europea sia stata messa a rischio, mentre Zelensky assicura che l'Ucraina offrirà il suo aiuto alla Romania. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, ha avvertito il segretario generale della NATO Rutte. La Russia nega ogni coinvolgimento. Il presidente Putin si è detto pronto ad avviare un'indagine obiettiva se verranno consegnati a Mosca i resti del velivolo. Secondo il capo del Cremlino, il drone potrebbe essere ucraino. In attesa dei risultati dell'eventuale indagine, il governo di Bucarest ha ribadito di aver chiesto alla NATO di accelerare la consegna di sistemi antidrone alla Romania.
13: Al lavoro da oggi a Coverciano la nazionale italiana che prepara le amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo e domenica 7 in Grecia. CT almeno per queste due partite il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho. Inizia così l'avventura di Silvio Baldini CT ad interim dopo l'ennesimo mancato mondiale.
15: È un premio inaspettato perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite.
8: Un destino che è passato per il disastro di marzo in Bosnia. Lui prova a ricordare, soprattutto a chi non c'è, cosa dovrebbe significare indossare la maglia azzurra.
15: Quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo deve dimenticare.
8: E allora, acquisita la disponibilità di Capitan Donnarumma, ha portato tutti i suoi ragazzi dell'Under 21.
13: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
16: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
17: Ben ritrovati all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Padova in direzione Venezia. Ancora sulla A4 in direzione Trieste, code tra Padova Est e Arino. Code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si rallenta per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
16: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
19: Radio VIP Vicenza Party.
20: Radio VIP Party.
21: Ogni venerdì dalle 19 alle 21, Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

My Heart on Fire. Sì, rieccoci qua, signori, buon venerdì sera. Grazie a voi, anche oggi fino alle 21 su Radio Vicenza. Che bello stare qua. Mi diverto ogni volta un sacco. Allora, oggi si parlava di gatti e siamo qua ancora a scoprire qualcosa di particolare su questi fantastici animali che secondo me sono tra i più perfetti che possano essere stati creati nel creato. Mamma mia, come sono profondo questa. Allora, vediamo un po'. Prima abbiamo detto che non sentono il dolce, poi possono bere l'acqua salata, poi sono mancini e poi sappiamo anche che la maggior parte dei gatti non sopporta gli odori degli agrumi. Ecco, per cui sono veramente repellenti agli agrumi, no? Naturali. Eccoli qua, i gatti sono così.

0: Saluto anche gli amici del Music Salam del mercoledì, che questo mercoledì non si è tenuto, ragazzi, e dobbiamo recuperare le prossime settimane, eh. Non si può saltare un appuntamento così importante. Saluto anche il mio amico Andrea, l'uomo del mercoledì, lo disturbiamo sempre con questa nostra interferenza, diciamo così, appetitosa. Ormai è diventata una tradizione. Saluto anche il mio amico Dado DJ, vice direttore del Music Salam. Ecco, allora, e saluto ovviamente anche tutti gli ascoltatori che magari condividono con noi certi momenti, e anche di allegria, visto che qua in radio siamo veramente una bella famiglia e ci divertiamo anche a fare delle cose così un po' semplici, diciamo così, un po' dei ritrovi come si faceva una volta. Ecco, questo è molto molto bello. Adesso, ragazzi, noi arriviamo, questa volta lo facciamo in anticipo perché solitamente arrivo sempre un po' tirato all'appuntamento con il soft time, e adesso invece volevo proporvelo con più calma. Ecco, andiamo in sigla e così partiamo.
1: A Nu Disco Generation è il momento di Soft Time.
0: Allora, il Soft Time di oggi si intitola The Sun Is Shining, e con il caldo di questi giorni, ragazzi, è sicuramente un pezzo a tema. Soft Time, eccolo qua.

versione remix qua, ragazzi, del grandissimo Robert Miles, era l'anno 2008. È passato un po' di tempo, ragazzi, però le cose, quelle belle, non si dimenticano mai, insomma, ecco. E allora salutiamo ancora un pochettino di gente. Mi ricordo l'appuntamento di domani mattina all'interno appunto del contenitore del nostro buon Martino Montagna, dalle 10 a mezzogiorno avremo qua i We Are The Best, ragazzi. Sarà veramente un appuntamento imperdibile con dei personaggi che spaccano. Poi insomma avremo modo di intervistarli. Poi mi dicono anche che hanno un loro singolo da presentare qua a Radio Vicenza, per cui siamo veramente curiosi di sentirlo, di ascoltarlo tutti assieme. Salutiamo anche un po' di gente ancora, dicevo, a Luca di Vicenza, poi c'è il mio amico Alessio di Lonico. Saluto anche tutti gli amici del Movida Disco Food, locale dove ogni tanto andiamo a divertirci un pochettino, insomma, a fare un po' di baldoria. Saluto anche il mio amico Timmy del Seven di Montecchio, siamo stati assieme la scorsa settimana, un bellissimo venerdì sera. E poi vabbè, vi dico che in questo weekend il sottoscritto è praticamente diciamo inattivo, perché saremo un po' in vacanza, insomma, ho deciso di tagliare un attimino e poi avremo il tour estivo qua con i Dancer Generation, che sarà una cosa grandissima, per cui restate sintonizzati con noi di Radio Vicenza, ragazzi, vi raccomando, eh.

My Hair Goes Boom, pari francesi. Allora amici, parlavamo ancora di gatti, no? Stasera l'argomento sono i gatti. Allora, i gatti quando hanno qualche problema di salute fisica si nascondono istintivamente, soprattutto quando sono ammalati, insomma, ecco, hanno la tendenza a restare nel loro mondo e non farsi più vedere, insomma, i gatti hanno questa tipologia di comportamento. E poi anche un'altra cosa importante, lo sapevate che le fusa dei gatti possono aiutare la guarigione più rapida delle ferite, ecco. Pure questa non la sapevo. Se uno, che ne so, si fa un taglio o qualcosa, ti metti lì a fianco un gattino o un gatto che ti faccia le fusa e magari riesci a guarire anche più velocemente. Ma questa non la immaginavo proprio.

0: Last Forever, Molella, qualche annetto fa, ragazzi, qualche ventina d'anni fa, possiamo anche dire ormai, no? Anche se la versione è un po' versione remix, standard mix. Stasera qua sulla Vicenza stiamo ascoltando cose che era veramente da un po' di che non sentivo, insomma. La scaletta questa sera è molto molto così, pregna di cose anche un po' particolari, e noi proponiamo qua durante il nostro bel venerdì sera con Orazio Voice dalle 19 alle 21 con No Disco Generation. Allora ci lasciamo adesso, sì, adesso ci lasciamo ancora un attimo perché c'è un'altra volta l'ultima tranche di consigli della regia e poi tutto d'un fiato fino alle 21. Stasera stiamo parlando di gatti, ragazzi, ve lo dico, stiamo parlando di gatti, eh.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Pubblicità.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia.
7: Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
8: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: New Disco Generation con Orazio Voice.

su Situation, Sandy Luke, Andrea Cecchini e Luca J Master. Ecco, tutta sta gente per riproporre un pezzo che veramente ha fatto la storia della dance in qualche epoca fa, epoca fa. Siete con Non Si Vuole su Radio Vicenza, ragazzi, e adesso, visto che stasera si parlava di gatti, io ho finalmente trovato anche un pezzo pertinente a quello che adesso andremo a ragionare, a parlare, no? E allora parliamo ancora di gatti un po', sì. Allora, alcuni gatti sorvegliano i loro padroni mentre dormono e poi anche si nascondono. Abbiamo detto già che si nascondono, no? Ecco. E poi che fanno ancora?

Non prendete paura, ragazzi, siete sulla di Vicenza, eh? No, occhi di gatto al venerdì sera non mi era mai capitato di metterlo. E vabbè, visto che oggi parliamo di gatti, ci stava proprio a pennello un pezzo così, anche comunque sempre dance, versione Raff Boccone e Matt J Remix di Cristina D'Avena, occhi di gatto sulla di Vicenza. Allora, ultima notiziola sui gatti: a volte i gatti tendono anche degli agguati ai loro padroni per divertimento, ecco, per cui veramente poi è bello quando ti portano magari anche i trofei, il topolino, ti portano l'uccellino che hanno ammazzato, se non metterlo lì davanti alla porta di casa, guarda che bravo che sono stato, guarda che bravo, guarda che bravo.

0: Oggi abbiamo veramente spaziato un po' dappertutto qua sul nostro programma con un disco Generation. Abbiamo ascoltato veramente un sacco di pezzi, anche diversi, diciamo anche un po' particolari rispetto alle altre occasioni. Sono, mi ritengo abbastanza soddisfatto, eh. Ognuno si fa i complimenti da solo. Comunque ringrazio anche tutti quelli che stanno whatsappando qua al 371 1200 116. Vuol dire che siete anche in tanti dall'altra parte. Saluto Fabio di Schia, poi c'è Antonietta, Frank e anche il mio amico Augusto, un bel nome, Augusto, Augusto. Allora adesso arriva il nostro ultimo appuntamento con il VIP number one, sì, eccolo qua.
1: New Disco Generation, VIP number one.
0: Ecco, questo è il pezzo che il sottoscritto seleziona insindacabilmente. Sentite cosa arriva quest'oggi come VIP number one, in questo bel venerdì, 29° giorno del mese di maggio, qua su Radio Vicenza.

0: Martin with Jimmy with it. È una specie di scioglilingua qua, eh? Sei Black and Crow in versione low disco. Allora, signori miei, è stato bello, siamo veramente giunti al termine anche in questo bel venerdì. Saluto ancora un po' di gente, sì, ma allora c'è ancora il buon Maurizio, saluto Mauro, poi c'è Luca, Vincenzo, e volevo salutare anche gli amici We Are The Best, che sicuramente domani saranno qua con noi, qua in super diretta. Vi consiglio di restare sintonizzati su Radio Vicenza, avremo We Are The Best domani mattina qua con il nostro amico Martino Montagna dalle 10 a mezzogiorno. E saluto anche i miei amici Vintage People e tutto il team di Dancer Generation, e con i quali con Radio Vicenza svolgiamo attività ludico-musicali, diciamo così, intrattenitive. Mamma mia, come si è complicato stasera. In tutta la provincia, ragazzi, prossimamente ci risentiremo, ci vedremo nel prossimo weekend, non in questo, come dicevo, questo sono veramente in break, in pausa pubblicitaria, in break, diciamo, agonistico musicale, ma dal prossimo, ragazzi, vi aspettiamo, come già sta girando qua da noi lo spot, vi aspettiamo venerdì 5 giugno ad Arzignano in piazza, e poi sabato 6 giugno in quel di Castelgomberto per la festa del centenario degli Alpini. Bene, allora vi saluto, noi andiamo in sigla, noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre qua con Orazio Voice, sempre su Radio Vicenza e sempre con No Disco Generation. Ciao, mi raccomando, fate i bravi e buon weekend. Ciao.
1: Avete ascoltato No Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità.
5: Ma dove stai andando?
6: Vado un po' più in giù.
5: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
6: Sì, ma la qualità?
5: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
6: Da Ali i conti tornano sempre.
7: Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
11: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Vicenza.
12: Time o'clock.
13: Sono le 21 e 10 minuti.
14: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Buonasera dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Si verificano per il traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Padova in direzione Venezia, sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code tra Padova Est e Arino, sempre per il traffico intenso. È in corso uno sciopero generale nazionale indetto da sigle sindacali autonome e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Dalle 21 di oggi fino al 5:30 di domani mattina verranno chiusi per lavori sulla A4 nel tratto di competenza CAV lo svincolo di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, uscita alternativa Mirano Dolo sulla A57. E sempre questa notte, dalle 21 fino alle 5:30 di domani mattina, sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, verrà chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla A57 in direzione Milano, anche qui per attività di manutenzione della pavimentazione, deviazione del traffico verso Trieste con utilizzo dello svincolo della Milanese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
16: Your hit music station.
17: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.

0: oceanica.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico in coda per carichi dispersi sulla 4 Milano Venezia, circa 6 km tra Vicenza Ovest e il bivio a 31 della Valdassico verso Venezia. Più avanti altre code per traffico tra il bivio a 21 Torino Vicenza Brescia e Peschiera. Altre code poi sulla tangenziale di Mestre dal Terraio al bivio a 27 in quest'ultima direzione. Rallentamenti poi sulla 22 del Brennero tra Ignaora e Affi verso Modena. Trasporti, disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. Anticipiamo ora un'importante chiusura che interesserà l'autostrada del Brennero domani sabato 30 maggio per una manifestazione di protesta in territorio austriaco che si svolgerà dalle 11 alle 19. Le autorità d'Oltrappe sospenderanno di conseguenza la circolazione lungo l'autostrada austriaca A13 Brenner Autobahn tra il casello di Schoenberg e il valico del Brennero nelle due direzioni di marcia. Per evitare i blocchi della circolazione in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. Le province interessate sono pertanto quelle di Verona, Trento e Bolzano. A partire poi dalle 10:30, l'accesso in Austria attraverso il passo del Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Verrà chiuso infatti il tratto compreso dalla barriera di Vivitello nel confine di Stato in direzione Austria. Di conseguenza il traffico diretto a nord verrà fatto uscire obbligatoriamente la stazione Vipiteno. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 30 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lo sciopero generale in programma nella giornata odierna. Lo sciopero generale nazionale è stato indetto da sigle sindacali autonome e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Parliamo di cantieri. Questa notte fino alle 5:30 di domani mattina, sabato 30 maggio, sulla A4, tratto di competenza CAV, sono chiusi lo svincolo di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, uscita ed entrata alternativa Mirano Dolo sulla A57. Nello stesso orario, fino alle 5:30 di domani mattina, viene chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla A57 in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico viene deviato verso Trieste con utilizzo dello svincolo della Miranese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

giornata io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: sono matta io.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 30 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lo sciopero generale in programma nella giornata odierna. Lo sciopero generale nazionale è stato indetto da sigle sindacali autonome e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Parliamo di cantieri. Questa notte fino alle 5:30 di domani mattina, sabato 30 maggio, sulla A4, tratto di competenza CAV, sono chiusi lo svincolo di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, uscita ed entrata alternativa Mirano Dolo sulla A57. Nello stesso orario, fino alle 5:30 di domani mattina, viene chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla A57 in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico viene deviato verso Trieste con utilizzo dello svincolo della Miranese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
7: Solo questa è Radio Vicenza.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 30 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lo sciopero generale in programma nella giornata odierna. Lo sciopero generale nazionale è stato indetto da sigle sindacali autonome e sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Parliamo di cantieri. Questa notte fino alle 5:30 di domani mattina, sabato 30 maggio, sulla A4, tratto di competenza CAV, sono chiusi lo svincolo di uscita e di entrata di Spinea in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale, uscita ed entrata alternativa Mirano Dolo sulla A57. Nello stesso orario, fino alle 5:30 di domani mattina, viene chiuso il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla A57 in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico viene deviato verso Trieste con utilizzo dello svincolo della Miranese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party.
5: Radio VIP Party.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Weekend.

0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave.